0: escúchanos todo el día, en todas partes. Ponte.
1: Ponte.
0: Exa FM 100.3 11:31.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: El que parte y comparte está en todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM 100.3 222.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.